qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice